ballate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie e fa il verso delle rane puntuali. Arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cottimo.

voci dal sole e altre voci, da questa campagna altri abissi di luci, e di terra e di anima niente più che il cavallo e il chinino.

girano le luci nei cerchi della notte. Questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratapiede,

Che bella parola, che veni du latino puramente, e volia significare solamente. A poli provenzali cominciarono a darici lo significato di macare, ben a dire che ogni cosa che si unge ca so purizza.